Tumeshundan e Gili, Romani Folkets Visa, Kataro Ralf Novak Rosengren, ta me konsimtumen sanda studiosim o Adam Parno Shope. Resande folket vaje Romano Manus, sem mai purani romani gruppando svedo, tai kadal manus nakle bare diskriminaci tai assimilacian do svedo. Kodossi pinjardo pala fakta, ke but manus sas marde, aika kalrom mai but marde. Bute shavoren lenas katarka di gruppa, tena barone romane shavora, mashkar penge romane famigli, te pasha kodossas vi but sterilizacia, tai vi lobotimering, lobotimacia, peka kalrom ando svedo. Bot romnia anda resande rom hasarde penge shavoren, tai bot anda lenge si jiages briga ke naile contacto penge shavorenza, te vi shavorenge si pares ke naile contacto penge familianza. Agana ke raskade ke lasiek musica ki pausa gilasa, of sorry ok of smerta, Katar Jasmin Rosengren.

0: A gana che la scadi che la sic musica che pausa agila sa devil hashtipa, che taro Ralf Novak Rosengren.
1: Und